ospete di tue baloyak, pelos dunai di tut orcatilac, pelze chiac tira collante urattu.